emozioni. Corre nella rete e sangue e orgia e fornicazione. Individualista e collettiva, infetta di rabbia e di saliva, attacca dentro il discernimento, abbassati sullo schermo, nella rivolta inerte, fake news, la peste.

parole nel respiro della rete, a mucchi interi, a popolazione, a decapitazione. Trovati un nemico per sentirti unito, unito nella peste, la meravigliosa peste virale che tutti ci fa liberi, che tutti ci fa uguali. Ora che tutto è produzione e neanche a casa sei padrone.

0: tormento dentro, dentro ognuno ad uno, la peste virale che libere fa uguali, che libere fa uguali.
1: Pesce che gli

0: solo sullo schermo schizza e rolla. Porno, revenge, everybody strange. Trojan, hashtag, food porn. Pubblico e ricatto, la festa del nonato. Stai facendo il video, brava, brava. Ti taggo e ti sputtano.
1: Pesce, tu

il povero Cristo è sceso dalla croce. Per prima cosa ha preso la condizione atroce. Amar la vita e vivere ed essere felice. Amar la vita e vivere sapendo di

Povero Cristo, mangia verze e patate, e intanto chi gli è sopra si gode ore all'oro e ammucchia per sé solo ricchezze smisurate. Ma appena gliele ha tolte non divide in uguaglianza, ma del padrone apprende il pensiero e l'arroganza.

il povero Cristo è sceso dalla croce, si è messo sulla strada e va ascoltando voci. C'è chi lo tira a destra, chi lo spoglia a sinistra, tutti lo vogliono primo nella loro lista. Ma piuttosto che da vivo a dare il buon ufficio, è meglio averlo zitto e morto in sacrificio.

povero Cristo è sceso dalla croce e Cristo come era ha incontrato l'uomo. Aveva un paio di baffi e un coltello da affilare, lo sguardo torvo non smetteva di sfidare. Gli ha detto Cristo: spostati e lasciami passare, non voglio sentir prediche, ho già molto da fare.

il povero Cristo è sceso dalla croce e ha visto che per l'uomo non può esserci unità, non una cosa sola, cattivo oppure buona, ma pezzi frantumato come è stato creato. Dovrà sempre mentire a chi gli sta vicino, perché c'è dentro il cuore più stanze di un casino.

povero Cristo è tornato sulla croce con il dono che a tutti qui ha portato, la buona novella dove per scritto è messo: ama il prossimo tuo come fosse te stesso. Ma troppo era difficile, forse anche oltre l'umano, così si è ritirato, all'uomo ha rinunciato. Una veste di silenzio si è cucito addosso, il povero Cristo tace, grida all'uomo: a più non posso.

cuore sul mio servo Job è un uomo di perfetta purità, di un bastione.

la luce data a chi appena, perché la vita ha una gola amara. Ecco i terrori che più ho temuto, ecco incarnarsi le mie paure. Non ho pace né tregua, sono un cumulo di dolore. Strepita pure chi ti risponde, se cerchi Dio, se implori Shaddai. Se rispondesse quando io grido, solo mi incoccia di pena amara. Dio stermina chi ha colpa e chi non ha colpa. La terra è data in mano a chi fa il male, la faccia dei suoi giudici.